0: Talofa Samoa, watani e a fesili mo se fia maua o se tupi o se TV la po a falawe lawe a inga ta faonga so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu mo e, maua vave le tali o le apalai, malu kui kui a ia inga, fo ia fa fita uli. Simple, fa ingo fie me uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu o o o. Tolu valu tasi valu tolu o o o. Liz, fia apalai sa ulongi fa iai asafa na o mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia mo oe.
1: Station sponsor.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
1: Station sponsor.
4: Eo nantu whafurma I tatu sponsors malolo silena ale Digicel male JD Financial sile talimo o Samoa. A whai o tu uti lau whasoa ia mantua loa ia le tupewawe le JD Financial ina I kutna le talimo o Samoa. Eo, iaisin matau pule nei pe ona iaisi tasio alo tato tudu o talo atua I fia mana o mia se fisio soni. A lato uma ia olo o iai ia abanua fo I e ni famatalanga taluai ona olo o mana o mia lava na iuso nei ia salapa o Ioane Sanganga a masifo I salambuli ang teletik pi Ioane ia pe fafifia ona watu lava fisio soni iaisi tasio alo latunu olo o no for tonor fal pu pu ina e fe for tonor pito no ina e sausai ia ole mana ona yuso ne so so ni ai fam le mole la o to ia lo mo mo so so ni sta si alo tatu tun o le o le ia na ole immigration lava le tali ia mo si yuso le ola o a to ne le ona masine fal pu pu ina e fe ta uno tropico ia olo o wa foia le se sina lo tuasi ta lo fa pi pulia lo masalo le se a inga bo lo bono foi o a ole ala mana na yo pe fa fe fea o na o tuale la so so ne fia fa a ta tala mai tua i mata pe na i lo na malanga sa mo ole tala na ia bat fut fa malo ne yo so a le Yanni Brothers. Ia masalo wala umai tato li tio pe a whai o oele sa amaya na yalu inga lunga whakwating. Ia olo umra mia na yuso ne. Ia mwhai na watu la so soan se awala. Ia mwhai an tala mai tua li uso lai whapuipui. Ia matu atu lulu valili maru atu sa mo. Ai wala umai tato numero to lua wha o valu ono valu ono. Ia na watu ali al numero la fionga ia pa o a sala pa o. Ia mo se tali fuk mo la ua. Ai usi mea lau fafonga tato tali fuk mo Samoa.

Yo, is that more or less you for my little now? Benino, the cheat of foul manatu. Yeah, I want to ingal no tattoo pull clamataya, my less a full lure to two a toilet to finna yakisanga vows, a pa yelitasi. On Fapinale, no, my film, a Savile Valilio, Malfatu Yalana, Fa Umatu tattoo tattoo a baile lure, se pa yelitu la fa. I te tatono, yeah, ole. Ole a foya. Uno wili la votato temi a mantua fa mai le tato wo le fiunga ia le malu benefenuti. Ia, awe te fai meita, alo fai la tua oi, ai lor koru o le kwe kwa oi. Malkin fale, yo vavai tato se fua ma ia manui ele pesele nei. Ole tu kake mai.

Le Malik, Maria, Bil grazia, Maria, Il Signor mio, Imbir caenti, Vostin Nessa, Wimbir akil frot, Tal giuftie, Gesù.